Nohunka apin un Yonko Nasha Dichin Ushakli Pansetosho Palienza.